Eccola lì, la piccola grande Nicca accompagnata dal celebre papà, Tom Costa, arrangiatore e direttore di orchestra di Frank Sinatra. Questa sera l'accompagnerà anche alla chitarra. Nicca Costa all'Arena di Verona per Festival Bar 81, On My Own.

0: Nicca Costa. Mia cara piccola Nicca, questo è per te. Fallo vedere, è il telegatto d'oro di TV Sorrisi e Canzoni, che è una cosa importante.
1: Grazie.
0: Grazie. E grazie a Nicca, grazie al celebre papà. Pensate che questo uomo ha inventato Polanca ed è il direttore d'orchestra e arrangiatore di Frank Sinatra, Tom Costa, Quindi grazie anche per la sua partecipazione, caro maestro. E adesso Nicca a nanna, perché è un po' tardi, Ciao, salutiamo Nicca Costa, ciao. E sarà una bella soddisfazione anche per Danny Besquet e Tony Reynis, che sono...